Eva deve essere il soccorso un bene istituto perché anche a Tony Gemma Office non è una stessa Clown Office Ico è una police service e Cyber Security Authority alongside US agencies including Homeland Security Investigation and DEA and a US Anonymous the execution under the order of justice initiative under the order of Islam

Menso na kotono. Na mabo. Come on. I won't let them cheat me. Nyame yasa hene. Amanye na rekotono. Menso so na kotono. Mabo. Efrisa nyame. Udi jamais. I will sing again. Nabona Nopa, Nabona Ria, Nabona Natura.